Natalo che sisi na tana wuse che na wuse che ke hunya sisi anya no gang

0: adupe a
1: ele me loko a
2: se korodo dale nyon ho me ko di sakiri ka moya ba yin pon
0: korodo dale nyon ho me ko
1: di sakiri ka de ka wa di odun atashowe.